0: 94,4. Die perfekten Maße.
1: Protettore dei marciapiedi, ninja dell'igiene, con dei cassonetti.